Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: e altre città d'Italia ascoltano in questo momento Radio Caffè, le più belle canzoni alla radio, in DAB, FM e in streaming.
1: Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica. It's a good-

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

un'emozione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz. Smooth jazz. Grandi successi internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare innanzitutto una nuova settimana e poi il nostro consueto viaggio del magazine di The Mag. Anche oggi abbiamo un bel po' di notizie, tanta musica da ascoltare. C'è una provincia italiana dove vivono bene, vivono mediamente più di 90 anni e non è una di quelle gettonatissime che tutti immaginiamo, quindi tra poco vediamo la prima classificata, ma un po' in generale tutta la classifica.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Secondo una classifica basata su dei dati Instat, andiamo a vedere qual è la città italiana, il luogo italiano dove mediamente si vive di più, quindi quasi tutti riescono a raggiungere facilmente i 90 anni. Rullo di tamburi è Treviso, è il territorio italiano con l'aspettativa di vita più alta, e subito dietro ci sono sempre città del nord come Lecco, Monza, Brianza, Milano, Trento. In fondo alla classifica invece compaiono soprattutto delle province del sud, e questa cosa racconta tantissimo, no, se vogliamo, del nostro paese, perché vivere più a lungo non dipende soltanto dalla genetica, ma in gioco ci sono, entrano in gioco un bel po' di cose, no? La qualità dell'aria, la sanità alimentare, il lavoro, lo stress, i servizi pubblici, perfino il modo in cui si vive la quotidianità, no? Fa tanto. Ci sono delle zone dove ci si sposta di più a piedi, dove il verde è più presente, dove il ritmo della vita è anche meno pesante, no? E tutte queste cose messe insieme una dopo l'altra finiscono per avere un impatto reale sulla salute di una persona. La parte interessante però è un'altra. Oggi non stiamo più parlando soltanto di quanto si vive, ma di come si vive, perché arrivare a 85-90 anni sicuramente è un grande risultato, ma conta anche secondo me di più arrivarci bene, essere lucidi, autonomi, con una qualità della vita ottimale. Ecco, forse il vero lusso moderno oggi sta diventando proprio questo: invecchiare lentamente e farlo bene.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Non so se ve ne siete resi conto, ma basta un semplice raggio di sole nelle città italiane e cambia proprio l'atteggiamento che tutti noi abbiamo. Abbiamo voglia di fare più cose. Questa è una sensazione, ma anche una spiegazione scientifica che tra poco vediamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

succede ogni anno, cari amici, che passiamo settimane e settimane chiusi dentro casa, quando le temperature non sono proprio ottimali, no? Eccezionali, fa freddo, le giornate sono corte, diventa subito buio, quindi diciamo la serata perfetta è coperta, zero sbatti, serie televisiva, binge watching, guardare un episodio dopo l'altro, poi improvvisamente arriva il sole e cambia l'umore del mondo, si pranza fuori anche se c'è anche un po' di freschetto, si allungano le pause, si cammina senza una meta precisa, perfino la città sembra più leggera e non è solo una suggestione, la luce solare influenza davvero il nostro cervello, aumenta la serotonina, la dopamina e anche per questo col sole torna quella voglia di vedere la gente, di stare all'aperto, fare programmi. In pratica il sole non cambia soltanto il paesaggio, no? Lo rende più bello, più luminoso, ma cambia proprio il nostro comportamento ed è una cosa bellissima in tutto questo, ci ricorda quanto poco serve a volte per sentirsi meglio, non c'è bisogno di andare alle Maldive per forza per 20 giorni per stare bene durante il periodo estivo, ma basta appunto un po' di sole, queste giornate un po' più lunghe e automaticamente

per anni, cari amici, ci hanno sempre detto che chi dorme non piglia pesci, no? E dormire troppo è sintomo di un'elevata pigrizia. In realtà adesso qualcosa è cambiata, si è capovolta la situazione e per tutte le persone che amano dormire anche tanto, diciamo che è una notizia abbastanza positiva.

Secondo uno studio americano molto interessante, i millennial dormono più della generazione X alla stessa età. Parliamo di pochi minuti al giorno, che però messi insieme diventano giorni interi di sonno recuperato durante l'anno, e dietro questo dato c'è un cambiamento culturale enorme. Per decenni un po' tutti noi siamo cresciuti con l'idea che il successo, non raggiungere determinati obiettivi, passasse proprio dal sacrificio, dal togliere dei minuti, delle ore al nostro sonno quotidiano. Invece oggi è cambiato totalmente, cioè bisogna dormire, bisogna lavorare, questo sì, ma per essere produttivi bisogna dormire. Chi dorme non piglia pesci, possiamo eliminarlo. I millennial stanno iniziando a vedere il sonno come una forma di salute mentale, fisica, non come tempo perso, anche perché oggi tra stress, burnout, sovraccarico mentale, tutte queste cose sono diventate evidenti. Quindi succede una cosa curiosa: riposarsi bene sta diventando quasi un lusso moderno. Dormire 8 ore al giorno oggi sembra una rivoluzione, è eroico, no? Chi riesce a farlo, per le tante cose che dobbiamo portare a termine nella durata di 24 ore. Quindi la stanchezza dobbiamo contrastarla subito, altrimenti i nostri obiettivi, no? L'essere produttivi ne verrà sempre meno.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torniamo domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute. Radio Gaza.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: estate. Scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: arrivati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico si presenta al momento regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Parliamo anche di lavori. Domani, martedì 16 giugno, tra le 12 e le 14 sulla A4 Brescia-Padova, a Soave verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio CAV.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
7: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
8: Resta con noi.
9: Scendi letto e caffè con Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Alia.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
0: You can dust it off and try again.
1: Ma era solo

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 8h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
5: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati, segnalo per incidente code sulla A4

0: Mestre, sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti tra Terraglio e la strada regionale 11. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri,

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute. Radio
4: Gaffa. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Proseguendo in questa direzione, sempre sulla A4, si rallenta per traffico tra Desenzano e Peschiera. Sulla A57 tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Nel salutarvi vi ricordo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
7: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h02. L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Brescia-Est e Desenzano in direzione Venezia. Proseguendo in questa direzione, sempre sulla A4, si rallenta per traffico tra Desenzano e Peschiera. Sulla A57 tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Nel salutarvi vi ricordo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Stai ascoltando Radio Caffè.
6: Buongiorno.
7: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
8: Dovreste chiederglielo.
7: Ciao, tu puoi chiamarmi come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che di Perri. Peputto, Peppino, Peppino.
8: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
9: Vattene da questo studio.
10: Buongiorno signori e buon lunedì 15 giugno. Bentornati al macchiatone di Radio Caffè. Intanto siamo qui, adesso diamo una sfogliatina ai titoli, anche se questa mattina la segna stampa l'avete già sentita, ma veloci veloci lo rifacciamo.
4: Il macchiatone.

Sul Corriere della Sera si parla di accordo con Iran, così pure su Repubblica e sulla Stampa, e diciamo un po' dappertutto è questa la notizia del giorno, ma c'è una fotonotizia rossa ovunque. Hamilton con la tuta Ferrari che celebra la sua prima vittoria con il cavallino. Poi magari nella pagina sportiva due chiacchiere le facciamo, visto che c'è da parlare anche di sport oggi. Poi a Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi, ma diciamo che la notizia del giorno è questa, questa è quella, queste due, queste sono notizie. E poi anche l'NBA che vincono i Knicks, e il New York ritrova il cuore, è bello, insomma, si parla il lunedì, è molto sport anche sui giornali convenzionali. A tra poco.

scegliamo tra le regioni quelle che ci ascoltano di più, magari vediamo un po' in Campania che si dice. Minacce per far votare Ambrosone, lo scrive su Cronache di Caserta. I Giuliano rialzano la testa a Forcella e poi hanno trovato su Metropolis una bimba positiva alla cocaina. Ma anche qui qualche foto rossa con Hamilton che tiene il trofeo in mano, la vediamo. Andrei a vedere un'occhiata, andrei a darla anche in Sicilia. Inter, l'Inter non c'entra, cioè l'Intesa USA Iran, l'Inter non c'entra assolutamente niente. Fumata bianca venerdì la firma in Svizzera, e anche qui si parla molto di Hamilton. SOS incendi e subito tragedia invece sul giornale di Sicilia. E in Toscana, vado a vedere qualcosa in Toscana. Ex calciatore di B arrestato ubriaco dopo l'incidente in via Montebello, scrive il Tirreno. Ladro colpisce 7 bagni in una notte sulla passeggiata, vedi che lì i bagni, da noi gli appartamenti. Corriere di Arezzo, rissa e paura in centro. E poi anche qui Hamilton dappertutto, che è contentissimo dopo aver vinto per la prima volta con il cavallino. Noi tra poco andiamo a vedere i giornali del Veneto, poi altre cose.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori.

Domanda per oggi: come si invecchia bene? Come si fa a invecchiare bene, visto che la vecchiaia non è una malattia? No, infatti, però, sai, per tanti è una rottura di balle. Ma per molti può essere una terza giovinezza più che una terza età? Potrebbe essere, no? Chiederemo a Serenella Salomoni se terza giovinezza può essere una frase buona. A tra poco, qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Radio Cafè.
1: Radio Cafè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Cafè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Bentornata Serenella.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, come invecchiare bene? Come invecchiare bene?
1: È vero.
0: Fammi finire. La vecchiaia può essere una terza giovinezza?
1: Ma certo che sì, poi come hai detto tu, anche la vecchiaia non è una malattia. Allora, è vero, può essere la terza giovinezza, ma se non la affrontiamo con un atteggiamento positivo, non riusciamo a viverla bene e senza angosce. Cioè, penso alle persone, ci sono quelle che considerano la vecchiaia un percorso solo in discesa e chi invece l'affronta con entusiasmo per avere un cambiamento, nuove opportunità. Quindi naturalmente, tanto per cambiare, c'è stata una ricerca statunitense fatta molto molto ampia, perché pensa che l'hanno fatta in un tempo molto lungo su 11.000 persone di età fra i 50 e i 99 anni. Quindi loro hanno visto, dopo ben 12 anni di studi, hanno scoperto che le persone con un atteggiamento più positivo verso l'avanzare dell'età non solo avevano migliori risultati in attività come la velocità della camminata, la memoria, la matematica, ma effettivamente confronto a quelli che avevano un atteggiamento più negativo, erano delle persone che avevano proprio migliorato le proprie prestazioni anche. Quindi in questo studio hanno mostrato che c'era un veramente un grande cambiamento e miglioramento. Anche dopo 8 anni hanno fatto dei follow up e quindi hanno visto che le persone con una mentalità positiva in qualsiasi fase della vita, se poi andavano avanti nella vecchiaia, questo agiva anche sull'invecchiamento del cervello. Quindi avere una visione più positiva dell'invecchiamento porta le persone ad avere aspettative più elevate, quindi la possibilità di fare qualcosa per affrontare anche dei problemi di salute che possono insorgere, e quindi avere una visione positiva dell'invecchiamento spinge ad adottare dei comportamenti che migliorano la salute.
0: Molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi, ciao ciao.

0: come on and dance with me.
1: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
2: Stai ascoltando

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h01.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi. La firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano l'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seoul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Proseguendo in questa direzione si verificano rallentamenti con code per traffico fino a Peschiera del Garda. Rallentamenti per traffico intenso in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio code per lavori tra la A4 Venezia-Trieste e Udine Sud in direzione Tarvisio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sui giornali del Veneto la notizia che impera è questa: uccide la zia e la butta in canale. La troviamo un po' dappertutto. Altre notizie su altri giornali, che sono un po' tutti, no? I giornali del Veneto, Il Mattino, Il Corriere delle Alpi, La Tribuna, La Nuova, L'Arena, Il Giornale di Vicenza, riportano in prima proprio questa notizia. Poi ci sono anche le notizie degli altri giorni: corsa clandestina tra auto, una sfreccia contromano tra i palazzi del quartiere, lo scrive La Tribuna di Treviso. Quindi a Treviso non è che se la passino tanto bene a livello di controllo della sicurezza. Una domanda ogni due giorni per diventare genitori con fecondazione artificiale, lo scrive Il Mattino. E poi rifiuti, vandalismi e bulli, ritorna il turismo scatenato, investita guardia del parco, lo scrive Il Corriere delle Alpi. Quindi anche qui, insomma, è pieno di brave persone. E andiamo avanti con la musica di Radio Caffè anche per oggi, 15 giugno, lunedì.

0: momento, alla sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì, sì.
1: Amici miei, buongiorno. Oggi, in questo periodo estivo, ci occuperemo di un argomento che è un argomento comune, se ne parla spesso quando si va, magari si è in spiaggia, si va al bar e vediamo che le signore abitualmente si mettono un pareo, ma ci sono anche quelle che non se lo mettono, ma anche i maschi si va col costume, ci si siede sulla sedia di plastica e poi ci possono essere delle infezioni da contatto, perché mica tutti quelli che si siedono lì sono sani. Attenzione, chiederemo un consiglio al dottor Enzo Scaggiante, che è direttore di malattie infettive di Belluno, come sempre nostro ospite. A tra poco.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno al dottor Enzo Scaggiante, direttore di malattie infettive all'ospedale di Belluno, bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, l'argomento di oggi è le infezioni da contatto, quando si va in spiaggia, quando ci si siede sulle sedie di plastica, a volte insomma mica tutti hanno i jeans, cioè ci sono quelli che arrivano con la mutandina, col costume, sì, qualche donna magari, qualche signora più è previdente si mette un pareo, questo credo che sia una buona abitudine, ma come funzionano le infezioni da contatto?
1: Allora, soprattutto d'estate con l'aumento della temperatura, quindi con l'aumento della sudorazione, possono aumentare quelle che sono la presenza di funghi nel nostro organismo e quindi la trasmissione di micosi. È normale, per esempio, d'estate vedere a livello ascellare, a livello inguinale, quel rossore che è un aumento della presenza dei funghi che possono essere trasmessi anche per contatto.
0: C'è qualcosa che dobbiamo fare a livello di prevenzione oppure a livello di cura nel caso succedesse?
1: Allora, diciamo che la normale lavaggio delle mani, della nostra cute è la cosa migliore. In alternativa ci sono anche quelle precauzioni che si possono utilizzare con quelle salviette inumidite, di solito anche con dei disinfettanti che possono essere molto utili nel momento in cui ci si va a sedere in una zona che non è così pulita.
0: Quelle funzionano, cioè si pulisce la zona e poi sembra un buon sistema, insomma, avere sempre presso quei fazzolettini. Beh, mi sembra un ottimo consiglio. Grazie al dottor Scaggiante, buona giornata, buon lavoro, a presto.
1: Arrivederci a voi.

La pagina sportiva è completamente rossa. Sono tornato, vi ricordate che sono tornato? Sì, e c'è Hamilton sorridente con la sua bandana nera in testa. E Hamilton, il sogno Ferrari, sulla Gazzetta dello Sport. C'è questa bellissima foto, tra l'altro, di lui e Antonelli che si abbracciano, l'Italia. Come diceva Toto Wolff, diceva, sì, voi italiani siete fortunati, avete Kimi da noi, la Ferrari da voi, è il massimo che si possa volere. Trionfo Ferrari, Mondial Lewis. E poi Lewis delirio rosso. Insomma, i giornali di calcio parlano di Formula 1, ma qui è un rigore a porta vuota, diciamo, no? Di mondiali di calcio si parla veramente poco. Vabbè, comunque è meraviglioso a vedere che Curazzone prende 7, l'Italia non c'è, scrive sotto la Gazzetta, tanto per dire, insomma, ci sono ancora le squadre materasso, potevamo andarci anche noi, no? Andiamo avanti con la musica, dai.

Grazie di tutto, finisce questo lunedì, spero che sia incominciata bene la settimana. Domani noi alle 11 siamo qui di nuovo fino alle 13 e poi ricordatevi che il sabato c'è il meglio del macchiatone e poi ci sarà la settimana estiva con tutto il meglio per 10 giorni. Ma intanto noi andiamo avanti, bella musica a tutti, che sia una giornata di felicità. Ciao da Barry Mason.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Radio Gaffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per un veicolo fermo tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. E sempre in direzione Milano si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Sud. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Tarvisio, code per lavori tra il bivio per la A4 e Udine Sud. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
8: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche, Radio Caffè Jazz, Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.

quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti.

tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Mazza e Chiara Luisetto, che con queste parole dicono: Mario è stato un esempio democratico, un instancabile antifascista, presidente dell'ANPI provinciale per oltre 13 anni e prezioso studioso della resistenza vicentina. Attorno alle 15 di ieri pomeriggio il soccorso alpino di Padova è stato allertato per un infortunio di un escursionista lungo la pista Blue Moon di Valsanzibio a Galzignano. La 56enne di Conselve, che stava percorrendo il tracciato a piedi insieme al figlio e al marito, ha messo male un piede e aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia. Assistita dal personale sanitario del pronto soccorso di Conselve, la donna è stata raggiunta da una squadra che le ha immobilizzato l'arto e poi caricata in una barella e quindi trasportata per un chilometro fino all'ambulanza. Si sono concluse con esito positivo le ricerche di un escursionista di 75 anni che nel pomeriggio di ieri aveva perso l'orientamento lungo il sentiero 991 dopo aver lasciato la propria autovettura nei pressi del ristoro La Crosetta nel comune di Fregona. E ancora la cronaca: due giovani alpinisti vicentini hanno perso la vita precipitando dal soglio dell'Uderle sul Pasubio nel Vicentino. A dare l'allarme una cordata che ha assistito all'incidente. Constatato il decesso dei due ragazzi, lui 26enne, lei 25enne, l'ambulanza non ha potuto provvedere al recupero a causa della presenza della nebbia. Le salme sono state imbarellate e quindi trasportate dai soccorritori fino alla strada. I due alpinisti stavano scalando lo spigolo boschetto Saltron quando sono precipitati per oltre 100 metri. E gli operatori del commissariato di polizia di Jesolo, unitamente al personale dell'arma dei carabinieri, hanno provveduto a rafforzare la sicurezza nelle aree maggiormente interessate dal flusso turistico. La stazione delle Corriere, della TVO e di Via Equilio, Piazza Mazzini, Piazza Aurora, Piazza Milano, la zona dell'Arenile e più in generale tutte quelle zone interessate dalle zone rosse. I controlli hanno portato alla identificazione di oltre 400 persone, in prevalenza giovani e giovanissimi, tra cui 70 stranieri. Ed è tutto per Local News, l'appuntamento come sempre per le prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per un veicolo fermo tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. E sempre in direzione Milano si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Sud. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Tarvisio code per lavori tra il bivio per la A4 e Udine Sud. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Garçon, ho un'idea.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si rallenta nel tratto compreso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Proprio sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle ore 12 alle 14 di martedì 16 giugno per lavori verrà chiuso lo svincolo di Soave in entrata in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute. Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Prestare attenzione sul raccordo aeroporto Tessera, è segnalato un veicolo in panne tra Favarodese e Venezia Aeroporto in direzione di quest'ultimo. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, martedì 16 giugno, sulla A4 Brescia-Padova, l'entrata di Soave per chi viaggia verso Milano rimarrà chiusa per lavori dalle ore 12 alle ore 14. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su Alì per me e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Nuovo appuntamento con Local News, le notizie di Radio Caffè. Ieri sera verso le 21.30 è scattata l'emergenza per due alpinisti croati di 35 e 30 anni rimasti incrodati sulla cima grande di Lavaredo, incapaci di proseguire nella parte alta dello spigolo di Bona. I due rocciatori sono stati raggiunti dal tecnico di elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, sbarcato poco distante, spostati in un punto più agevole per il loro recupero. Una volta caricati a bordo, gli alpinisti sono stati lasciati al rifugio Auronzo. E la Polizia di Stato di Padova arresta all'arcella un 50enne cittadino tunisino per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale con l'applicazione della procedura del cosiddetto codice rosso. Fermato dai poliziotti delle volanti mentre picchiava a calci, pugni e con un manico di scopa la moglie, causandole fratture ad una costola e 30 giorni di prognosi. Il questore Marco Odorisio dispone per lui l'avvio di revoca del permesso di soggiorno. Lo studio di un omero fossile appartenente ad un leone delle caverne vissuto tra 160 e 190 mila anni fa ha permesso di rilevare le tracce di una grave frattura completamente guarita. I risultati della ricerca pubblicati sulla rivista Quaternary International coordinata dalla Università di Padova documentano uno dei più antichi casi noti di sopravvivenza ad una frattura scomposta in questa specie e offrono nuove informazioni sulla biologia e sul comportamento dei grandi felini nel Pleistocene. Ultimo appuntamento per il tour 2026 de Le ragazze non sanno disegnare, il progetto culturale della Scuola Internazionale di Comics di Brescia dedicato al fumetto contemporaneo che valorizza le autrici e le narrazioni delle donne contribuendo a ridefinire il racconto del femminile attraverso il linguaggio visivo. Venerdì 19 giugno infatti alle 11 nella sede della scuola in via Castelfidardo 11 a Padova, Chiara Abbastanotti e Ijaba Scego presentano la graphic novel Figli della foresta. Il fumetto ricostruisce la storia vera di Tukuba e Marunka, due bambini strappati alla loro terra, una storia vera di colonialismo, razzismo e rimozione. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon lunedì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ogni attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

0: Radio Café, il est 17h58.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Radio Caffè.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon lunedì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico tipico sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti in direzione Milano tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo, come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
11: Per tutto il giorno.
10: Sempre e solo

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Tutto è bene quel che finisce bene, e quindi 105 giorni, 3 mesi e mezzo di guerra si concludono, e come sappiamo finisce quello che è un incubo che è costato migliaia di morti, non dimentichiamolo, una decapitazione anche a livello di leadership iraniana. Il perdurare e anzi l'infittirsi, l'inasprirsi del conflitto tra Hezbollah e Israele e tutti quelli che, mettiamo solo per ultimi, sono i danni, gli effetti collaterali per quanto riguarda il commercio, l'energia, la bolletta mondiale. Finisce tutto e finisce in gloria. In gloria per Donald Trump, ben inteso. Sarà lui a dire di aver concluso un'altra guerra, magari omettendo di averla iniziata lui, una guerra che prima non c'era. E non pensiate che sia soltanto così la cattiveria o l'acidità degli europei o dei commentatori a far notare che questa guerra non è stata vinta dagli americani. Il New York Times, il più affermato dei quotidiani americani, lo scrive con chiarezza oggi. Sta per chiudere Trump la guerra in Iran che ha scatenato senza aver raggiunto gli obiettivi che aveva fissato. L'accordo infatti riapre lo stretto di Hormuz, ma lascia il programma nucleare iraniano oggetto di un negoziato che durerà ancora 60 giorni. Nonostante le sue roboanti dichiarazioni, Trump ha dichiarato vittoria su un problema che aveva creato lui stesso, sottovalutando la capacità dell'Iran di bloccare appunto Hormuz. E non c'è soltanto questo, ci sono tanti altri aspetti. Che cosa succederà del nucleare iraniano? Che cosa succederà dei debiti che sono stati congelati, dei crediti che sono stati congelati? Tutto questo è ancora da scrivere. Aveva una gran fretta di chiudere per il giorno del suo compleanno l'accordo con Teheran, Trump, tacitando anche Netanyahu, che fra l'altro rischierà di proprio, ma quelli sono proprio fatti loro nelle elezioni israeliane. E però alla fine gli analisti non possono non notare che non si tratta di una vittoria, si tratta di un fine guerra.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove un mezzo pesante in avaria sta provocando code tra l'innesto con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. In direzione Venezia si viaggia in coda per forti grandinate in corso, sempre tra Cessalto e l'innesto con la A28. Sulla tangenziale di Mestre è il traffico tipico che rallenta i veicoli in direzione Milano nel tratto compreso tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità, che non so più cos'è.

0: per ascoltare Radio Cafè.
1: Radio Cafè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo, Radio Cafè

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Mi sento perso quando piove, cado una goccia sopra il tuo maglione. Lancio i miei pezzi, lancio i miei guai, non mi emoziona neanche sto skyline.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
0: Radio Caffè Local News. Local News.
4: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. È mancato Mario Faggion, condoglianze alla famiglia dai consiglieri regionali del Veneto, DEM, Antonio Dalla Pozza e Chiara Luisetto, che con queste parole dicono: Mario è stato un esempio democratico, un instancabile antifascista, presidente dell'ANPI provinciale per oltre 13 anni e prezioso studioso della resistenza vicentina. E gli operatori del commissariato di polizia di Jesolo, unitamente al personale dell'arma dei carabinieri, hanno provveduto a rafforzare la sicurezza nelle aree maggiormente interessate dal flusso turistico. La stazione delle Corriere, della TVO e di Via Equilio, Piazza Mazzini, Piazza Aurora, Piazza Milano, la zona dell'Arenile e più in generale tutte quelle zone interessate dalle zone rosse. I controlli hanno portato alla identificazione di oltre 400 persone, in prevalenza giovani e giovanissimi, tra cui 70 stranieri. E la Polizia di Stato di Padova arresta all'Arcella un 50enne cittadino tunisino per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale con l'applicazione della procedura del cosiddetto codice rosso. Fermato dai poliziotti delle volanti mentre picchiava a calci, pugni e con un manico di scopa la moglie, causandole fratture ad una costola e 30 giorni di prognosi. Il questore Marco Odorisio dispone per lui l'avvio di revoca del permesso di soggiorno. Lo studio di un omero fossile appartenente ad un leone delle caverne vissuto tra 160 e 190 mila anni fa ha permesso di rilevare le tracce di una grave frattura completamente guarita. I risultati della ricerca pubblicati sulla rivista Quaternary International coordinata dalla Università di Padova documentano uno dei più antichi casi noti di sopravvivenza ad una frattura scomposta in questa specie e offrono nuove informazioni sulla biologia e sul comportamento dei grandi felini nel Pleistocene. Ultimo appuntamento per il tour 2026 de Le ragazze non sanno disegnare, il progetto culturale della Scuola Internazionale di Comics di Brescia dedicato al fumetto contemporaneo che valorizza le autrici e le narrazioni delle donne contribuendo a ridefinire il racconto del femminile attraverso il linguaggio visivo. Venerdì 19 giugno infatti alle 11 nella sede della scuola in via Castelfidardo 11 a Padova, Chiara Abbastanotti e Ijaba Scego presentano la graphic novel Figli della foresta. Il fumetto ricostruisce la storia vera di Tukuba e Marunka, due bambini strappati alla loro terra, una storia vera di colonialismo, razzismo e rimozione. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove un mezzo pesante in avaria sta provocando code tra l'innesto con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. In direzione Venezia si viaggia in coda per forti grandinate in corso, sempre tra Cessalto e l'innesto con la A28. Sulla tangenziale di Mestre è il traffico tipico che rallenta i veicoli in direzione Milano, nel tratto compreso tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h02.
2: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
3: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Evian Le Bain, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma della accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamenti per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma a venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
2: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali nei territori si terranno all'inizio del 2027. Il decreto però non specifica la data esatta. A novembre del 27 si terranno invece le elezioni legislative. Abu Mazen, 90 anni, è presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese dal 2005 come successore di Yasser Arafat. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
4: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri. La situazione in Ucraina è anche al centro del G7. Kiev oggi è più forte, Mosca non è mai stata così debole, le parole della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
2: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. La vicenda dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote in Veneto, ancora molti interrogativi cui gli inquirenti cercano di dare una risposta. Davide Camera.
5: La procura di Pordenone ha una confessione, quella del nipote 17enne di Chiara Guerra, che ovviamente a questo punto esce dalla competenza e passa a quella dei magistrati del tribunale dei minorenni, ma le domande sono tante. A parte il fatto che il corpo e l'arma del delitto non sono stati ancora trovati, si continua a scandagliare il canale Malguer. L'interrogativo più pesante è quello legato al movente. I carabinieri stanno ricostruendo una vicenda che sarebbe legata a un rancore per il podere di famiglia. La vittima è rimasta da sola, ne aveva una porzione molto ampia, il ragazzo con i familiari viveva in una casa più piccola. Litigi continui, hanno raccontato agli investigatori sia vicini che amici, e un rimprovero avrebbe scatenato la furia omicida nel giovane, definito taciturno ma che nessuno associava a gesti violenti. Gli interrogativi poi riguardano il coltello con il quale si è anche ferito. Lo ha trovato sul momento o lo aveva già con sé? Circostanza che farebbe scattare la premeditazione. Deporrebbero in favore di questa questa ipotesi i tentativi di cancellare le tracce di sangue nella legnaia e di disfarsi del corpo gettandolo nel canale. Le telecamere di videosorveglianza aiuteranno certo sulla dinamica, ma alla procura serve altro.
2: Mondiali dalle 18 in campo la Spagna opposta nel debutto a Capoverde, alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon lunedì sera, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Abbiamo ottime notizie dai nostri percorsi, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le nostre strade. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare

0: Concessionari autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi londinesi.

0: Radio Cafè.
1: Radio Cafè, si sente la differenza.
2: Stai ascoltando Bossa e Caffè, suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon lunedì sera. Il traffico scorre regolarmente lungo le nostre tratte stradali. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova, chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza. Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est minuit 2. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sleda 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.

0: Special, il tuo momento su Radio Cafè.
1: Thank you.